0: Diving Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto da